la costò Ravel in Cecvaldono, che il fatto fiora la vita. So ci questa mi torna granita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Bevino, smatte gli mlavi.